Tene simbu gepu bema wenbar gyumita. Bema wenbar dikhi, ame lebe kandu ringa gyurti simbu kane mazim seda gyubarchi. Tene teba chenpo gedi gyusha che so.

Tene simbu gepu bema wenbar gyumita. Bema wenbar dikhi. Ame lebe kandu ringa gyurti. Simbu kane mojim seda gyubarchi. Tene teba chenbu gedi gyusha che so.